0: 2017 ja May. Ga bo re tshwa mo wa ka fa se ga 18.
1: We Tabi Show. Tuto, ja morao rao. Talent, mino. Ke ka moka, o di hoja go moswa le bokamoso. Le khuna di the whole